0: Brasil, Multicute, Mule, Firmea, Mule, Musicales, sowieso. Vamos seguindo com samba. Vanessa da Massa. Da Mata.
1: Acredito.